tuno me trenome clau, tolo bardolos zino fonau, ter muner fricash pitash cream, kutu, combello mamero bechu. Me uno me duno me prenome clau, tolo bardolo zinzino fonau, ter muner fricash pitash cream, kutu, combello mamero bechu. Me uno me duno me trenome clau, tolo bardolo zinzino fonau, ter muner fricash pitash cream, kutu, combello mamero bechu. Me uno me duno me trenome clau, tolo bardolo zinzino fonau, ter muner fricash pitash cream, kutu, combello mamero bechu.